0: Leche o chuma cretiche a fabie. Pepepepepe o sono qua bona. Matiba. Mohamed Jash yanga Jeshrabu. Yes, you are. Oui. Oui. Oui.
1: Merci beaucoup.
0: Bye bye.